Speriamo sempre che continui. C'è una strada in mezzo agli alberi. Mi siederò.